Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.

lampo negli occhi, la cerchi e non la trovi più, e mi parli così. Però la vita è subito, e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il tempo, soltanto è il tempo di una fotografia. Il lampo.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima, ci verrò con te.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

solitari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti su.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...